0: Jagu sigu damati.
1: Mogwa gwangu damati.
2: Nasa tewa zeniwa. Kachi tewa muliwa.
3: Tana subo. Amunye di di titu mogwa fuma jima chilawa. Inji tima ne gwa jisute. La shana ni fu yue hubuni gwa talo. Aka ka shalom mogwa tibima susu fuma genga. Amunye sin jau tintia belo. Nima jisie duma miu gwali dumu adanga belo titijuma nanagale.